0: Station. My message and my preaching had some of the persuasive force of wise argumentation, but the convincing power of the Spirit. As a consequence, your faith rests not on the wisdom of men, but on the power of God. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Quanto amo la tua legge, Signore. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.